Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana. Radio Ascoli Weekend.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: più.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Stay ready for this.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

credevano che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora di errori così grandi non c'era bisogno. No, non c'era bisogno di sacrificarci a un Dio di poche lire, pagarlo col silenzio perché si deve progredire, ma è come un albero che cresce nella direzione

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

cadere a pezzi, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai.

0: Radio Ascoli.
1: Al voto. Diario elettorale in vista del voto regionale nelle Marche del 28 e 29 settembre.
0: Radio Ascoli.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30. Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì, ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli, ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia.
2: Se Carlo Levi avesse viaggiato oggi sulla superstrada Ascoli-Mare, Cristo non si sarebbe fermato a Eboli, ma a Spinetoli, come accade oggi a un povero cristiano che si trovi a percorrere il leggendario raccordo autostradale che unisce la città delle 100 torri alla costa adriatica. Ben 26 chilometri di asfalto curati da oltre un decennio, con lo stesso morboso attaccamento con cui si cura un'opera immortale. Citare la fabbrica di San Pietro sarebbe inadeguato, ma per difetto. I cantieri non sono più un evento temporaneo, sono ormai parte del paesaggio del Piceno, una certezza immutabile che unisce generazioni di automobilisti. I nonni raccontano ai nipoti neopatentati di quando furono installati i primi jersey e iniziarono le prime timide deviazioni. Sembrava una cosa da fare lì per lì, due lavoretti e via. Un noto personaggio politico regionale, ben 8 anni fa, dopo un'apparente fine lavori, raccontò ad una platea applaudente che sì, c'era stato qualche disagio, ma ora si sarebbe andati sul velluto. Forse era velluto a coste. Giustamente le cronache giornalistiche lo definiscono, senza troppi giri di parole, un cantiere infinito. I numeri danno ragione alla disperazione locale. Oltre 12 anni di manutenzioni continue, birilli arancioni che si riproducono più dei conigli. Il problema è che la satira finisce dove comincia l'asfalto e qui si ride per non piangere. La situazione è diventata tragicamente insostenibile. Il drammatico susseguirsi di incidenti, alcuni dei quali mortali, dimostra che costringere un flusso immenso di auto e camion in imbuti a doppio senso provvisorio non è un provvedimento, ma una roulette russa. La sconsideratezza di alcuni automobilisti, convinti di essere a Monza, poi fa il resto. I sindaci della vallata sono sul piede di guerra, ma i lavori sono necessari. Necessari non per forza deve significare lentissimi. Se proviamo a fare un calcolo matematico, c'è materia per il Guinness dei primati. Spalmando i 26.000 metri della superstrada sui circa 12 anni di lavori ininterrotti, scopriamo che il ritmo di avanzamento dei cantieri è di ben 5,9 cm al giorno. Una lumaca di terra con i postumi di una sbornia si muoverebbe più velocemente. Come aveva già detto l'ANAS ai nostri microfoni già nell'aprile scorso, agosto sarà un mese di tregua, ma poi si ricomincia. Qualcuno, per il mese debirillizzato, pensa di organizzare visite e gite organizzate sul tracciato stradale. C'è infatti chi, ormai anziano, rischia di non vederlo mai più così libero.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Radio Ascoli.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce,

tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Papa Leone a Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare e la porta d'Europa, pregando davanti alle acque. Ha visitato poi il molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Alle 10.30 la messa con i cittadini. Sentiamo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno e ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Così Papa Leone nel messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questo 4 luglio, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. In Iran, iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti e Israele, migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran. Morte all'America, vendetta, gli slogan. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili in centro città. Al momento 4 le vittime accertate, tra cui un bambino, e altre 27 persone sono rimaste ferite. E continua la caccia da Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista. Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza ieri a Palazzo Chigi. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo i supplementari per 3-2 Capoverde. Agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto 1-0 il Ghana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

di pasta soffice che sta in cima a questa brioche, che va staccata rigorosamente con le mani, non vi azzardate a fare diversamente, va impugnata come un trofeo, intinta nella granita, affondata nella granita, deve assorbire il freddo, la cremosità. La granita siciliana è diversa dalle granite che conosciamo noi, poi dritto in bocca, un piacere immenso. Allora, c'è tutta una questione che riguarda appunto la consumazione della brioche con la granita, una questione che divide, cioè quasi la geopolitica della granita siciliana, nel senso che ci sono delle fazioni, c'è la fazione dei puristi della mandorla, quindi rigorosamente d'avola, quindi granita assolutamente di mandorla, macchiata con un goccio di caffè espresso sopra, un classico intramontabile. Poi ci sono quelli che vogliono rigorosamente la granita al caffè con la panna sopra e sotto, quindi cioè non è neanche una colazione, è proprio, voglio dire, una spinta energetica ai massimi livelli. I poeti dell'estate, quelli che scelgono invece la granita ai gelsi neri o la granita alla pesca. La granita ai gelsi neri è meravigliosa, fresca, profumata, ha un unico difetto: se vi macchiate, ecco, la macchia rimarrà indelebile, quindi evitate magari di mangiare la granita al gelso nero con la maglietta bianca, ve lo dico per esperienza, vi rimarrà un ricordo indelebile della vostra vacanza in Sicilia. Comunque, insomma, oggi ci siamo divertiti così, abbiamo fatto una buona colazione in Sicilia, chissà dove vi porterò le prossime settimane. Direi di tornare alla musica, poi vi spiegherò perché ho scelto la Sicilia quest'oggi, ma subito ci ascoltiamo Eros Ramazzotti.

Bon Jovi con Always. Nel frattempo ci aveva scritto Silvia, che ringrazio perché ci fa presente che in Sicilia per tante cose le varie città sono un po' rivali, no? Desiderano essere sempre quelle che fanno qualcosa meglio, insomma, sapete, l'arancina, l'arancino, no? La differenza ad esempio anche di nomenclatura di quest'altra cosa meravigliosa. Ad esempio ci dice: a Messina vi diranno che la loro granita è la più densa e la più buona di tutte, a Catania vi diranno che è la più cremosa e quindi la più buona di tutte. Assaggiatele tutte, mangiatele, sono tutte buonissime. In Sicilia ce ne andremo tra pochissimo, Samira, perché raggiungeremo Modica, dove è in corso un festival culturale molto molto bello che ci faremo raccontare da un ospite. Quindi io la vado a chiamare mentre ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Come preannunciato, vi porto in luoghi meravigliosi. Siamo a Cortina d'Ampezzo, teatro di una serie di appuntamenti bellissimi, già iniziati, ma si va avanti fino al prossimo 19 settembre. Parliamo di Cortina Teatro, che è un progetto ideato e coordinato dall'Associazione Musicantus. Direttrice artistica di questo festival è la nostra ospite, Michela Manaigo. Michela, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E dunque siamo già nel vivo dell'edizione di quest'anno.
1: Sì, abbiamo già iniziato il 23 aprile dopo una pausa un po', diciamo, forzata, causata una buona fermata, ecco, dovuta alle Olimpiadi, che ci hanno un po' bloccato, perché un po' per tutti i problemi che ci sono stati di controlli. L'Alexander, dove noi eseguiamo la maggior parte degli spettacoli, era occupata dalla sala stampa, eccetera, quindi abbiamo avuto uno stop e abbiamo ripreso il 23 aprile, che abbiamo fatto un Requiem di Mozart, un concerto che è stato offerto un po' alla cittadinanza per dare un saluto, ecco, dopo una fermata che è durata 5 mesi.
0: E poi arriva la stagione estiva, che sicuramente porta anche tante persone nel vostro territorio meraviglioso, e quindi c'è un'estate che proponete davvero all'insegna della cultura, della musica e del teatro.
1: Sì, infatti adesso noi abbiamo iniziato il 3 luglio con uno spettacolo di Veronica Pivetti, e proseguiamo poi il 18 luglio con l'operetta Cincillà, una delle operette più conosciute. Come sempre, noi cerchiamo di dare spazio un po' a tutti i generi per cercare di accontentare tutto il nostro pubblico, ecco, quindi abbiamo un po' tutti, cerchiamo di toccare tutte le possibilità che ci sono, sia dalla prosa ai concerti classici. Infatti poi il 1° di agosto abbiamo un concerto in chiesa con gli organi, in collaborazione con l'associazione degli organi del Veneto, e abbiamo Thierry Skaik, che è uno dei massimi organisti a livello mondiale, e proseguiremo poi in agosto con un omaggio alla Vanoni, concerto a cui ci teniamo tantissimo per omaggiare proprio questa grandissima cantante che ci ha lasciato recentemente. Proseguiremo poi anche con le solite passeggiate che dedichiamo ai bambini, sono delle passeggiate musicali in collaborazione con le Regole d'Ampezzo, che ci accompagnano con un istruttore che accompagna i bambini durante la passeggiata e racconta loro vari aneddoti che si incontrano durante la camminata. Daremo poi spazio a un concerto jazz in collaborazione col Dolomiti Blues Festival, e anche qui è una serata ormai che è diventata un appuntamento fisso. Questa la facciamo all'aperto nella conchiglia che abbiamo in centro a Cortina. E poi abbiamo un altro bellissimo, una bellissima serata con i due comici veneziani, Carlo e Giorgio, che per chi li conosce sono veramente una serata di divertimento, di risate. E finiamo, diciamo, il periodo clou con un tramonto in musica con un coro di montagna alle Cinque Torri, che è un appuntamento veramente suggestivo, sì, perché vedere il tramonto dalle Cinque Torri è proprio un'emozione, devo dire, unica. Poi con un coro di montagna, la prima volta che lo facciamo con un coro, e quindi siamo molto felici, ecco, di proporre una cosa nuova. E finiremo poi a settembre con Ambrangiolini con il suo nuovo spettacolo, ecco, quindi diciamo che abbiamo una rassegna ben fornita e anche interdisciplinare, quindi un po' diversa, ecco, sperando sempre di andare incontro a tutti i nostri ospiti.
0: Sicuramente intercetterete gusti proprio per questa proposta così variegata a cui faceva riferimento, proposta variegata con uno sguardo particolare sull'universo femminile. Sono molte le donne che ha citato.
1: Sì, in questa quest'anno sì, non è stata una cosa voluta, però ecco, soprattutto d'estate è sempre un po', devo dire, difficile trovare degli sia attori o comunque artisti, e quindi fatalità, quest'anno non è, ripeto, non è stata una cosa voluta, però sì, ci sono molte donne, e quindi bene, ecco.
0: Quindi omaggio anche al talento, diciamo, parte, e alla creatività, quindi, femminile. È un programma così, così ricco, anche con le complicazioni che appunto quel periodo estivo crea, no? Anche nel buttare giù un cartellone, poter portare tante cose di qualità. Quante persone lavorano a Cortina Teatro? Quanti siete?
1: Ma non siamo tantissimi, siamo in 5. Siamo in 5 e diciamo che è un bel impegno, però siamo molto coordinati, e quindi ce la facciamo, dai, ecco. Ci sono momenti un po' più difficili perché richiedono magari più presenza, che ne so, quando bisogna andare ad esempio sulle 5 torri, quindi dobbiamo esserci tutti, però diciamo che riusciamo ad organizzarci, ecco. Facciamo tantissime riunioni, c'è tanto lavoro dietro, poi nel momento in cui il lavoro è stato impostato fila abbastanza bene, diciamo, quindi poi ovviamente ci sono, quando facciamo gli spettacoli all'Alexander abbiamo tutti i tecnici che ci supportano, quindi ecco, quello il lavoro, diciamo, grosso di anche manovalanza, la parte luce eccetera, siamo aiutati da loro, però per la parte organizzativa siamo in 5.
0: Quindi un gran lavoro, ma fatto evidentemente un grande entusiasmo.
1: Sì, ci crediamo molto,
0: devo dire. È giusto,
1: dire.
0: E si vede.
1: Ci divertiamo anche.
0: Quindi, meno male.
1: Sì, è una cosa bella. Sì, devo dire che abbiamo iniziato ovviamente un po' in sordina, però poi il pubblico è cresciuto e vediamo che ormai i nostri ospiti aspettano gli eventi, e la maggior parte degli ospiti ormai seguono il nostro cartellone e ci sono sempre. Questa è una cosa molto bella. Abbiamo anche una collaborazione con Cortina Banca, che ci aiuta, ecco, nel promuovere gli eventi, e ringraziamo, ecco, sempre anche tutti i nostri sponsor, perché veramente in primis il comune, che è il diretto interessato nel sostenere la nostra stagione, perché senza il comune ovviamente non faremo nulla, ecco. Quindi veramente sempre un grazie di cuore a chi ci sostiene, perché è sempre tutto e sempre di più, sempre tutto molto molto difficile.
0: Immagino,
1: ecco.
0: E io invece ringrazio lei, Michela, ricordando ai nostri ascoltatori che vi trovano sul sito cortinateatro.it e sui vostri canali social per organizzarsi per tempo e naturalmente acquistare i propri biglietti o seguirvi a distanza per chi purtroppo non raggiungerà questi luoghi bellissimi. Michela, sì, grazie mille.
1: Grazie mille, Daniela, grazie a tutti voi, a presto.

Ridendo e scherzando, anche accompagnati dalla voce di Giorgia, la prima ora si sta concludendo, ma ci ritroveremo poi nella seconda ora del magazine con una graditissima ospite. E in fondo la Sicilia torna, devo dire, in questo sabato 4 luglio, lei siciliana doc, anche se con il suo di cui parleremo ci porterà in Salento, sarà con noi Catena Fiorello. È sempre, devo dire, molto gradevole averla ai nostri microfoni, quindi parleremo di libri, ma non soltanto, belle chiacchiere tra donne con Samira Rocchetti che è in regia. Quindi rimanete lì, a tra pochissimo.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Papa Leone Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero La Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Ascoltiamo le parole che il pontefice ha rivolto ai lampedusani, le autorità, a suo arrivo allo stadio dove sta ora celebrando l'Eucarestia.
3: Sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
2: Il tema dell'immigrazione è proprio al centro della visita di Leone. Dal 2013, dopo la visita di Papa Francesco sull'isola, c'è un presidio di suore di diverse congregazioni guidate da suor Antonietta Papa. Ascoltiamola.
4: Può essere un laboratorio proprio perché qui si svolgono varie, vengono tragedie, gioie e anche modi di poter vedere la vita in un modo diverso, l'accoglienza che noi suore della WISC facciamo a Lampedusa, al Molo, è per noi molto importante perché incontriamo storie diverse e vuol dire questa interculturalità, vuol dire dialogo, vuol dire costruire pian piano progetti di pace, cercare di essere insieme in tante situazioni. E io credo che anche la regionale Migrantes può iniziare a fare questo passo di essere qui un laboratorio costante per la migrazione.
2: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa nel suo messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. Ieri il discorso del presidente Trump al Monte Rushmore: abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della terra, che ha avviato la rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il terremoto in Venezuela. Intanto sale il bilancio, attualmente sono 2645 le vittime, ancora migliaia i dispersi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli.

0: Lega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia.
2: Se Carlo Levi avesse viaggiato oggi sulla superstrada Ascoli Mare, Cristo non si sarebbe fermato a Eboli, ma a Spinetoli, come accade oggi a un povero cristiano che si trovi a percorrere il leggendario raccordo autostradale che unisce la città delle 100 torri alla costa adriatica. Ben 26 chilometri di asfalto curati da oltre un decennio, con lo stesso morboso attaccamento con cui si cura un'opera immortale. Citare la fabbrica di San Pietro sarebbe inadeguato, ma per difetto. I cantieri non sono più un evento temporaneo, sono ormai parte del paesaggio del Piceno, una certezza immutabile che unisce generazioni di automobilisti. I nonni raccontano ai nipoti neopatentati di quando furono installati i primi jersey e iniziarono le prime timide deviazioni. Sembrava una cosa da fare lì per lì, due lavoretti e via. Un noto personaggio politico regionale, ben 8 anni fa, dopo un apparente fine lavori, raccontò ad una platea applaudente che sì, c'era stato qualche disagio, ma ora si sarebbe andati sul velluto. Forse era velluto a coste. Giustamente le cronache giornalistiche lo definiscono, senza troppi giri di parole, un cantiere infinito. I numeri danno ragione alla disperazione locale. Oltre 12 anni di manutenzioni continue, birilli arancioni che si riproducono più dei conigli. Il problema è che la satira finisce dove comincia l'asfalto e qui si ride per non piangere. La situazione è diventata tragicamente insostenibile. Il drammatico susseguirsi di incidenti, alcuni dei quali mortali, dimostra che costringere un flusso immenso di auto e camion in imbuti a doppio senso provvisorio non è un provvedimento, ma una roulette russa. La sconsideratezza di alcuni automobilisti, convinti di essere a Monza, poi fa il resto. I sindaci della vallata sono sul piede di guerra, ma i lavori sono necessari. Necessari non per forza deve significare lentissimi. Se proviamo a fare un calcolo matematico, c'è materia per il Guinness dei primati. Spalmando i 26.000 metri della superstrada sui circa 12 anni di lavori ininterrotti, scopriamo che il ritmo di avanzamento dei cantieri è di ben 5,9 cm al giorno. Una lumaca di terra con i postumi di una sbornia si muoverebbe più velocemente. Come aveva già detto l'ANAS ai nostri microfoni già nell'aprile scorso, agosto sarà un mese di tregua, ma poi si ricomincia. Qualcuno, per il mese debirillizzato, pensa di organizzare visite e gite organizzate sul tracciato stradale. C'è infatti chi, ormai anziano, rischia di non vederlo mai più così libero.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini, qui più che le parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa celebrata allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita all'isola. Il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Nell'omelia il richiamo alla responsabilità dell'Europa, ascoltiamo il Papa.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Questo è il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. E in questa occasione, discorso del presidente Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che oggi l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, altre 27 le persone ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Omicidio nella notte a Vieste, in provincia di Foggia, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi con grande gioia vi diamo un annuncio importante. Infatti riapre finalmente la chiesa di San Vittore ad Ascoli. Il momento dell'inaugurazione sarà domenica 5 luglio, una giornata importante per la fede di tutti gli ascolani e non solo, di tutte le persone del territorio, ma anche per la storia e per la cultura e per riscoprire davvero uno dei luoghi più significativi del patrimonio medievale ascolano. Saranno diversi momenti di questa riapertura di cui vi daremo conto tra pochissimo, ma innanzitutto vogliamo parlare proprio della chiesa di San Vittore e lo facciamo grazie all'aiuto dell'architetto Cristiano Marchegiani, storico dell'architettura con all'attivo tante pubblicazioni su Ascoli, che farà parte proprio di questa giornata del 5 luglio. Innanzitutto lo ringrazio per essere con noi qui a Radio Ascoli.
2: Buongiorno, grazie a lei, grazie a voi per l'attenzione, così come ringrazio l'Ufficio d'Arte Sacra della Diocesi per avermi coinvolto in questa festa vera e propria che è la riapertura al culto di San Vittore, questa chiesa così bella, diciamo, suggestiva. È una chiesa che gli ascolani conoscono senz'altro bene, per averla quantomeno vista en passant, diciamo, tante volte, appunto. È una chiesa che fa parte di un gruppo omogeneo di chiese basilicali ricostruite nel tardo 200 in Ascoli, appunto. E sappiamo come l'architettura medievale sacra e non solo sacra ascolana dia questa forte impronta caratteristica alla città che la rende unica nel suo genere in Italia, fra le città più belle, appunto, da questo punto di vista, senza nulla togliere poi alle stagioni di altra natura, tipo quella barocca molto importante con la figura di Giusafatti, di cui mi sono peraltro occupato in passato con una monografia.
1: Certo che sì, tornando a San Vittore, diceva che fa parte di un gruppo omogeneo delle chiese romaniche ascolane.
2: Appunto, questo gruppo omogeneo vede San Vittore capofila in un certo senso, si ritiene anche cronologicamente nel gruppo costituito anche da San Tommaso Apostolo, Sant'Angelo Magno, Santa Maria Intervineas e San Venanzio. Sono tutte chiese di tipo basilicale, cioè suddivise in tre navate, con la navata maggiore che emerge sulle altre con il suo clerestorio di finestre, appunto. E queste chiese manifestano in una fase ormai tarda del lungo Medioevo una visione più moderna rispetto alle logiche costruttive applicate nell'architettura sacra nel Medioevo, appunto, perché noi vi apprezziamo delle dinamiche nuove. Gli emergono appunto queste nuove dinamiche socioculturali che caratterizzano la piena età comunale in Ascoli. Sono espressioni più aperte, più razionali di quanto non fossero nell'età feudale, che nei secoli precedenti si espresse appunto nel romanico propriamente detto.
1: Di che periodo storico parliamo?
2: La serie di queste notevoli chiese a tre navate sorse appunto nel tardo 200 in Ascoli. A tal proposito bisogna senz'altro menzionare gli importanti contributi del medievista Furio Cappelli, medievista ascolano ben noto. Trasformarono chiese più antiche, in genere delle piedi urbane. In queste chiese appunto si esprime uno spirito cristallino di geometria del tutto nuovo rispetto alle forme massive del romanico, appunto. Si tratta appunto di un carattere decisamente più moderno rispetto al romanico propriamente detto. È appunto un'architettura razionalmente standardizzata nelle forme architettoniche, dalle facciate profilate a salienti spezzati, al sistema ritmico di arcate che alternano pilastri a colonne all'interno delle navate, a spartire le navate, appunto. Forme standardizzate appunto anche nei minuti elementi, negli elementi distinti, nei particolari decorativi, nei rosoni. Il rosone, appunto, la rosa, rappresenta Cristo. Nei portali ad arco falcato, e la falcatura di questi portali, cioè questi due archi non esattamente concentrici, determinano questa falce di luna, questo crescente di luna che rappresenta la Vergine Maria, la madre di Cristo, appunto. Quindi c'è la Vergine e Cristo rappresentati nella facciata. La porta sulla quale si svolge questo crescente di luna e rappresenta poi Cristo stesso, appunto, come sappiamo dal Vangelo,

0: in cui l'architettura assume questo spirito di geometria prima di tante altre, appunto, prima ancora dell'architettura mendicante, francescana, domenicana e agostiniana. Appunto, dicevo, degli apparecchi murari che sono di una perfezione affatto nuova rispetto alle murature più andanti, diciamo, del romanico, più grezze, senza non da togliere che all'interno di queste chiese che stiamo considerando ci siano delle campiture murarie fatte di murature appunto grezze, ma che andavano intonacate. Invece i contorni murari, i pilastri sono di una perfezione cristallina nuova, appunto. Io ho definito questo una sorta di canone sublime, quello che esprimono queste chiese del tardo 200, ed è proprio attraverso la progredita laica della scienza del costruire, è proprio dall'industria ascolana della lavorazione del travertino, al di là del fatto che, come ci dice giustamente Cappelli, ci sono forti influssi, non solo forti influssi dell'architettura cistercense, ma probabilmente anche un apporto diretto delle maestranze, forse anche progettuale, dell'ordine cistercense, ma è comunque dall'industria della lavorazione della pietra ascolana, da queste squadre di operai specializzati, di lapicidi, tagliapietre, squadratori, polimentatori e intagliatori, che ai tempi di Dante e di Ceccodascoli, edifici sacri come il San Vittore e le chiese tipologicamente associate di impianto basilicale, sviluppano forme di tale accuratezza lontana dalle caratteristiche imperfezioni romaniche, tale da esprimere una sorta di sublimazione appunto della materia che a suo modo definisce o esprime il mistico itinerario spirituale dall'imperfezione della natura umana alla perfetta unione con Dio, di cui parla alla metà del 200 il famoso trattato mistico del francescano San Bonaventura da Bagnoregio, che fu appunto alla metà del 200 generale dell'ordine francescano. E quindi io vi parlerò appunto domenica di questi concetti, sperando di incontrare il favore, l'apprezzamento appunto del cortese pubblico.
1: Sicuramente sono davvero concetti affascinanti. Quando si entra in una chiesa come questa, spesso anche se non si hanno le conoscenze tecniche, artistiche, comunque tutto questo che lei ci ha raccontato probabilmente si vive nella propria pelle, ma insomma grazie a lei verrà ancora meglio
0: La ringrazio.
1: esplicitato. Dunque, e allora andiamo ad elencare gli appuntamenti. Domani, appunto domenica 5 luglio, celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo delle Diocesi del Piceno Giampiero Palmieri alle 17:30, quindi il convegno alle 19 dal titolo Un tesoro svelato riapre la chiesa di San Vittore. Dopo i saluti istituzionali ci sarà l'intervento appunto del nostro ospite Cristiano Marchegiani, che parlerà del canone sublime della chiesa di San Vittore nel Medioevo ascolano. A seguire l'intervento di Cristina Calvaresi, docente del liceo scientifico di Ascoli. Lei relazionerà sui dipinti murali del 2 e 300, appunto sempre nella chiesa di San Vittore, previsti intermezzi musicali a cura dell'Istituto Gaspare Spontini. Importante dire che il recupero e il restauro di questo bene monumentale è stato reso possibile grazie ai finanziamenti concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulla quota dell'8 per mille dello Stato dell'anno 2018, oltre che naturalmente dell'Ufficio Speciale di Costruzione e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ascoli, Fermo e Macerata. Diversi i professionisti impegnati, tra questi gli architetti Simona Massari e Cristian Rubino, l'ingegnere Giuseppe Brandi Marti, in collaborazione con Simone Sebastiani e con Matteo Farina per il coordinamento dei rapporti con gli enti istituzionali. L'evento di domani è promosso dalla Diocesi in collaborazione con la Parrocchia Santa Madre di Dio in Cattedrale, l'Associazione Asculum 2000 e il supporto appunto dell'Istituto Spontini. Dunque vi aspettiamo. Grazie di nuovo al nostro ospite architetto Cristiano Marchegiani, grazie a chi ci ha seguito. Potete riascoltarci su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Parlano i gesti, Papa Leone a Lampedusa, la visita al cimitero, la sosta davanti al mare, alla porta d'Europa, poi la messa allo stadio, il grazie ai lampedusani per la compassione e il monito al vecchio continente. America fatta grande dai migranti, il pontefice nel suo messaggio per il 4 luglio ricorda le radici degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. La nostra identità è minacciata da radicali estremisti interni, tuona Trump. I funerali dell'Ayatollah prosegue la settimana di lutto in Iran per l'addio alla guida suprema Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele, grande folla per le strade di Teheran al grido di vendetta. Si cercano i ladri, indagini in corso per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza, Palazzo Chigi. Buongiorno da Tirachile Dolfini, qui più che parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita sull'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo da oggi intitolato a Papa Francesco. A Lampedusa c'è Cristiana Caricato.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. L'incontro con una famiglia di migranti, subito dopo i volti di 19 ospiti nell'hotspot gestito dalla Croce Rossa, al Molo Favarolo, da oggi Molo Francesco, in ricordo della storica visita di Bergoglio l'8 luglio del 2013. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti, aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano, e da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allora ascoltiamo le parole con le quali Papa Leone ha richiamato l'Europa alla propria responsabilità.
3: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: Voltiamo pagina. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà, una vita migliore. Il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questa giornata, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Marco Burini.
4: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perdente. presidente. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti ed Israele. Morte all'America, vendetta, gli slogan lanciati. In Medio Oriente resta la tensione. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Una folla di migliaia di iraniani fin dall'alba davanti alla teca con le spoglie di Ali Khamenei esposte nella grande moschea di Teheran. Sventano le bandiere rosse, simbolo di martirio e di vendetta. Uccideremo chi ha ucciso il nostro imam, scandiscono in coro, e c'è chi aggiunge morte a Israele, morte agli Stati Uniti. È iniziato così il funerale della guida suprema che ha governato col pugno di ferro per 37 anni l'Iran. La sua bara, con le altre 4 dei familiari uccisi con lui il 28 febbraio, resterà esposta per 3 giorni a Teheran. Mercoledì la sepoltura nella città santa di Mashhad, nel nord-est del paese. Una settimana di celebrazioni che si estenderanno anche in Iraq, con lo scopo di manifestare potenza, unità e indicare gli alleati e i nemici, come si è visto ieri nell'omaggio a Khamenei delle delegazioni straniere, a partire dalla Cina, dalla Russia, dal Pakistan e dalla Turchia. Ma il grande assente è il figlio di Khamenei, nuova guida suprema, le cui condizioni di salute restano un mistero, come le sue reali capacità di governare un paese allo stremo, con un regime che appare in ogni caso ancora più radicale, autoritario. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per una raid aerorusso a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 le persone rimaste ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Intanto continua la caccia ad Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato, passando anche per l'Italia. In Venezuela continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il sisma della scorsa settimana. Intanto sale il bilancio, attualmente 2.645 le vittime, ma sono ancora migliaia i dispersi. Marino Galliero.
6: I soccorritori di diversi paesi hanno dovuto arrendersi. Tutti gli sforzi per salvare la vita a Fabio, un bambino di 9 anni, intrappolato sotto le macerie di un palazzo di 12 piani crollato a Caraballeda, nel nord del Venezuela, non hanno ottenuto il risultato. Erano ad appena 6 metri di distanza, ma ad un certo punto non hanno più rilevato alcun segno di vita. La situazione umanitaria continua ad essere complicata. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a oltre 2.600 e quasi 13.000 i feriti. Le autorità venezuelane riferiscono che sono più di 15.000 gli sfollati. Le famiglie assistite superano le 86.000. Intanto la presidente Delcy Rodriguez respinge ogni accusa di ritardi dei soccorritori. Dice che le difficoltà iniziali sono state causate dai gravi danni alle infrastrutture di trasporto e agli aeroporti. Risposte che non riducono il peso delle critiche. I dispersi sono ancora migliaia. Marino Galdino, linea allo studio.
1: Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Lucia Scione.
7: Le indagini sulla sparizione delle 80 dosi di fentanyl, contenenti ciascuna 0,1 mg di fentanyl, dall'ospedale israelitico di Roma, proseguono a ritmo serrato, acquisiti tutti i turni di lavoro dei dipendenti, personale di sicurezza, operatori dei servizi. Il timore che possano finire sul mercato clandestino e in qualche modo rientrare nella produzione di oppioidi sintetici dagli effetti devastanti. Riccardo Gatti è il coordinatore del tavolo delle dipendenze della regione Lombardia.
8: Sono molto potenti, cioè hanno un effetto molto più potente della morfina o dell'eroina nelle dosi che comunemente vengono usate, e vengono anche spacciati, venduti, uniti ad altre droghe. Le organizzazioni criminali vedono l'Europa come un luogo dove fare profitto, e nel profitto ci sta anche la sofferenza, la sopraffazione e a volte la morte di molte persone.
7: Il Ministero della Salute ha disposto l'intensificazione delle attività di vigilanza sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato, fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo però solo i supplementari 3-2 Capoverde. Agli ottavi, che iniziano oggi, anche la Colombia e l'Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande del...

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si è conclusa a fine mattinata la visita apostolica di Papa Leone XIV a Lampedusa. Qui più che le parole parlano i gesti, gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo oggi sono qui a celebrare l'Eucarestia, ha detto il pontefice durante la messa celebrata nel campo sportivo dell'isola nel canale di Sicilia.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti e aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano. E da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Dopo terremoto in Venezuela, lunedì 6 luglio riapriranno le scuole nelle aree del paese non colpite dalle potenti scosse telluriche che il 24 giugno scorso hanno causato almeno 2.645 morti e 12.666 feriti. Lo ha annunciato il Ministero dell'Istruzione di Caracas, che ha inoltre disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio per i ragazzi. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone sismiche, ovvero a Caracas e in diversi comuni degli stati di Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo e La Guaira, quest'ultima l'area più devastata dal terremoto. L'Iran ha ufficialmente dato inizio oggi a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto che a Teheran portano in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea della capitale iraniana prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta, vendetta. Guerra in Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite in Crimea in seguito a un attacco aereo ucraino, è quanto ha riferito il capo della Repubblica di Crimea, Sergei Askinov. In un attacco nemico in Ucraina la scorsa notte una persona è rimasta uccisa, ha detto appunto il governatore, altre due, tra cui un bambino di 10 anni, sono state ferite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: più.
1: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi con grande gioia vi diamo un annuncio importante. Infatti riapre finalmente la chiesa di San Vittore ad Ascoli. Il momento dell'inaugurazione sarà domenica 5 luglio, una giornata importante per la fede di tutti gli ascolani e non solo, di tutte le persone del territorio, ma anche per la storia e per la cultura e per riscoprire davvero uno dei luoghi più significativi del patrimonio medievale ascolano. Saranno diversi momenti di questa riapertura di cui vi daremo conto tra pochissimo, ma innanzitutto vogliamo parlare proprio della chiesa di San Vittore e lo facciamo grazie all'aiuto dell'architetto Cristiano Marchegiani, storico dell'architettura con all'attivo tante pubblicazioni su Ascoli, che farà parte proprio di questa giornata del 5 luglio. Innanzitutto lo ringrazio per essere con noi qui a Radio Ascoli.
3: Buongiorno, grazie a lei, grazie a voi per l'attenzione, così come ringrazio l'Ufficio d'Arte Sacra della Diocesi per avermi coinvolto in questa festa vera e propria che è la riapertura al culto di San Vittore, questa chiesa così bella, diciamo, suggestiva. È una chiesa che gli ascolani conoscono senz'altro bene, per averla quantomeno vista en passant, diciamo, tante volte, appunto. È una chiesa che fa parte di un gruppo omogeneo di chiese basilicali ricostruite nel tardo 200 in Ascoli, appunto. E sappiamo come l'architettura medievale sacra, e non solo sacra, ascolana, dia questa forte impronta caratteristica alla città che la rende unica nel suo genere in Italia, fra le città più belle, appunto, da questo punto di vista, senza nulla togliere poi alle stagioni di altra natura, tipo quella barocca molto importante con la figura di Giusafatti, di cui mi sono peraltro occupato in passato con una monografia.
2: Certo che sì, tornando a San Vittore, diceva che fa parte di un gruppo omogeneo delle chiese romaniche ascolane.
3: Appunto, questo gruppo omogeneo vede San Vittore capofila in un certo senso, si ritiene anche cronologicamente nel gruppo costituito anche da San Tommaso Apostolo, Sant'Angelo Magno, Santa Maria Intervineat e San Venanzio. Sono tutte chiese di tipo basilicale, cioè suddivise in tre navate, con la navata maggiore che emerge sulle altre con il suo claristorio di finestre, appunto. E queste chiese manifestano, in una fase ormai tarda del lungo Medioevo, una visione più moderna rispetto alle logiche costruttive applicate nell'architettura sacra nel Medioevo, appunto, perché noi vi apprezziamo delle dinamiche nuove. Gli emergono appunto queste nuove dinamiche socioculturali che caratterizzano la piena età comunale in Ascoli. Sono espressioni più aperte, più razionali di quanto non fossero nell'età feudale, che nei secoli precedenti si espresse appunto nel romanico propriamente detto.
2: Di che periodo storico parliamo?
3: La serie di queste notevoli chiese a tre navate sorse appunto nel tardo 200 in Ascoli. A tal proposito bisogna senz'altro menzionare gli importanti contributi del medievista Furio Cappelli, medievista ascolano ben noto. Trasformarono chiese più antiche, in genere delle piedi urbane. In queste chiese appunto si esprime uno spirito cristallino di geometria del tutto nuovo rispetto alle forme massive del romanico, appunto. Si tratta appunto di un carattere decisamente più moderno rispetto al romanico propriamente detto. È appunto un'architettura razionalmente standardizzata nelle forme architettoniche, dalle facciate profilate a salienti spezzati, al sistema ritmico di arcate che alternano pilastri a colonne all'interno delle navate, a spartire le navate, appunto. Forme standardizzate appunto anche nei minuti elementi, negli elementi distinti, nei particolari decorativi, nei rosoni. Il rosone, appunto, la rosa rappresenta Cristo. Nei portali ad arco falcato, e la falcatura di questi portali, cioè questi due archi non esattamente concentrici, determinano questa falce di luna, questo crescente di luna che rappresenta la Vergine Maria, la madre di Cristo, appunto. Quindi c'è la Vergine e Cristo rappresentati nella facciata. La porta sulla quale si svolge questo crescente di luna e rappresenta poi Cristo stesso, appunto, come sappiamo dal Vangelo, lui stesso ne parla. Poi anche elementi più piccoli, più minuti, come ad esempio le cornici. Ah, dimenticavo anche le monofore a feritoia, che sono perfettamente ritagliate in queste mura rasate, candide, perfette, di un apparecchio murario perfetto.
2: Citato appena le cornici, anche lo storico Furio Cappelli le descrive, le racconta.
3: Cappelli, appunto, lui ne vede l'origine chiara.

0: i murari, i pilastri sono di una perfezione cristallina nuova, appunto. Io non ho definito questo una sorta di canone sublime, quello che esprimono queste chiese del tardo 200, ed è proprio attraverso la progredita laica della scienza del costruire, è proprio dall'industria ascolana della lavorazione del travertino, al di là del fatto che, come ci dice giustamente Cappelli, ci sono forti influssi, non solo forti influssi dell'architettura cistercense, ma probabilmente anche un apporto diretto delle maestranze, forse anche progettuale, dell'ordine cistercense, ma è comunque dall'industria della lavorazione della pietra ascolana, da queste squadre di operai specializzati, di lapicidi, tagliapietre, squadratori, polimentatori e intagliatori, che ai tempi di Dante e di Cecco d'Ascoli edifici sacri come il San Vittore e le chiese tipologicamente associate di impianto basilicale sviluppano forme di tale accuratezza lontana dalle caratteristiche imperfezioni romaniche, tale da esprimere una sorta di sublimazione appunto della materia che a suo modo definisce o esprime il mistico itinerario spirituale dall'imperfezione della natura umana alla perfetta unione con Dio, di cui parla alla metà del 200 il famoso trattato mistico del francescano San Bonaventura da Bagnoregio, che fu appunto alla metà del 200 generale dell'ordine francescano. E quindi io vi parlerò appunto domenica di questi concetti, sperando di incontrare il favore e l'apprezzamento appunto del cortese pubblico.
1: Sicuramente sono davvero concetti affascinanti. Quando si entra in una chiesa come questa, spesso anche se non si hanno le conoscenze tecniche, artistiche, comunque tutto questo che lei ci ha raccontato probabilmente si vive nella propria pelle, ma insomma grazie a lei verrà ancora meglio esplicitato. Dunque, e allora andiamo ad elencare gli appuntamenti. Domani, appunto domenica 5 luglio, celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo delle diocesi del Piceno Giampiero Palmieri alle 17:30, quindi il convegno alle 19 dal titolo Un tesoro svelato riapre la chiesa di San Vittore. Dopo i saluti istituzionali ci sarà l'intervento appunto del nostro ospite Cristiano Marchegiani, che parlerà del canone sublime della chiesa di San Vittore nel Medioevo ascolano. A seguire l'intervento di Cristina Calvaresi, docente del liceo scientifico di Ascoli. Lei relazionerà sui dipinti murali del 2300, appunto sempre nella chiesa di San Vittore, previsti intermezzi musicali a cura dell'Istituto Gaspare Spontini. Importante dire che il recupero e il restauro di questo bene monumentale è stato reso possibile grazie ai finanziamenti concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulla quota dell'8 per mille dello Stato dell'anno 2018, oltre che naturalmente dell'Ufficio Speciale di Costruzione, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ascoli, Fermo e Macerata. Diversi i professionisti impegnati, tra questi gli architetti Simona Massari e Cristian Rubino, l'ingegnere Giuseppe Brandimarti in collaborazione con Simone Sebastiani e con Matteo Farina per il coordinamento dei rapporti con gli enti istituzionali. L'evento di domani è promosso dalla diocesi in collaborazione con la parrocchia Santa Madre di Dio in Cattedrale, l'associazione Asculum 2000 e il supporto appunto dell'Istituto Spontini. Dunque vi aspettiamo. Grazie di nuovo al nostro ospite architetto Cristiano Marchegiani, grazie a chi ci ha seguito. Potete riascoltarci su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ok,
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Basta. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Okay. Ah.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Puntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia.
2: Se Carlo Levi avesse viaggiato oggi sulla superstrada Ascoli Mare, Cristo non si sarebbe fermato a Eboli, ma a Spinetoli, come accade oggi a un povero cristiano che si trovi a percorrere il leggendario raccordo autostradale che unisce la città delle 100 torri alla costa adriatica. Ben 26 chilometri di asfalto curati da oltre un decennio, con lo stesso morboso attaccamento con cui si cura un'opera immortale. Citare la fabbrica di San Pietro sarebbe inadeguato, ma per difetto. I cantieri non sono più un evento temporaneo, sono ormai parte del paesaggio del Piceno, una certezza immutabile che unisce generazioni di automobilisti. I nonni raccontano ai nipoti neopatentati di quando furono installati i primi jersey e iniziarono le prime timide deviazioni. Sembrava una cosa da fare lì per lì, due lavoretti e via. Un noto personaggio politico regionale, ben 8 anni fa, dopo un apparente fine lavori, raccontò ad una platea applaudente che sì, c'era stato qualche disagio, ma ora si sarebbe andati sul velluto. Forse era velluto a coste. Giustamente le cronache giornalistiche lo definiscono, senza troppi giri di parole, un cantiere infinito. I numeri danno ragione alla disperazione locale. Oltre 12 anni di manutenzioni continue, birilli arancioni che si riproducono più dei conigli. Il problema è che la satira finisce dove comincia l'asfalto e qui si ride per non piangere. La situazione è diventata tragicamente insostenibile. Il drammatico susseguirsi di incidenti, alcuni dei quali mortali, dimostra che costringere un flusso immenso di auto e camion in imbuti a doppio senso provvisorio non è un provvedimento, ma una roulette russa. La sconsideratezza di alcuni automobilisti, convinti di essere a Monza, poi fa il resto. I sindaci della vallata sono sul piede di guerra, ma i lavori sono necessari. Necessari non per forza deve significare lentissimi. Se proviamo a fare un calcolo matematico, c'è materia per il Guinness dei primati. Spalmando i 26.000 metri della superstrada sui circa 12 anni di lavori ininterrotti, scopriamo che il ritmo di avanzamento dei cantieri è di ben 5,9 cm al giorno. Una lumaca di terra con i postumi di una sbornia si muoverebbe più velocemente. Come aveva già detto l'ANAS ai nostri microfoni già nell'aprile scorso, agosto sarà un mese di tregua, ma poi si ricomincia. Qualcuno, per il mese debirillizzato, pensa di organizzare visite e gite organizzate sul tracciato stradale. C'è infatti chi, ormai anziano, rischia di non vederlo mai più così libero.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Il Vangelo risuona là dove i popoli si incontrano e le persone si accolgono. Forte il messaggio lanciato oggi da Papa Leone, che ha visitato Lampedusa, un crocevia non solo geografico, di storie di speranza e disperazione al centro del Mediterraneo. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie inglesi in America. Oggi la festa del 4 luglio assume un particolare significato, non solo per i cittadini statunitensi, ma per tutto il mondo. Sport, i mondiali di calcio in terra americana iniziano oggi gli ottavi di finale, con una netta prevalenza di squadre europee in corsa per la finalissima. Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi dunque la visita apostolica di Papa Leone nell'isola siciliana di Lampedusa, la seguita per noi Cristiana Caricato.
2: Una folata allegra porta via lo zucchetto di Papa Leone, che contempla la distesa d'acqua agitata dal vento e il fuori programma che stempera l'intensità del momento sotto la porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità quando rimane spalancata, ma anche simbolo di un confine difficile da varcare per uomini e donne in cerca di futuro, miraggio per tanti, sogno impossibile per troppi. I corpi di quelli che non ce l'hanno fatta sono sotto le croci di legno, imbevuto di sangue e sale, nel cimitero di Lampedusa. Il Papa, appena atterrato sull'isola, aveva sostato in silenzio nell'angolo dedicato ai migranti senza nome, un gesto di pietà per chi non ha avuto lacrime e preghiere. Al molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco, Leone ha incrociato i volti e le mani di chi invece a Lampedusa è riuscito ad approdare pochi giorni fa, migranti ospiti dell'hotspot gestito dalla Croce Rossa sull'isola. Poi le parole durante la celebrazione eucaristica davanti a 4.000 persone, i buoni samaritani della parabola evangelica, coloro che da anni rinunciano a passare oltre per accogliere e aiutare gli esseri umani caduti nelle mani dei briganti.
3: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizi, criminali che lucrano sui drammi dei migranti, e chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa alla responsabilità sul fenomeno migratorio. Infine la raccomandazione all'isola a non sentirsi minacciata dalle rotte migratorie, non alzare muri invisibili fra naufraghi e vacanzieri. Poi il saluto tipico dei lampedusani.
3: Oscia.
2: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E Lampedusa, crocevia di storie umane che galleggiano tra disperazione e speranza, un posto speciale nella geografia spirituale degli ultimi pontefici. Paolo Fucini.
4: Un lembo remoto di terra spazzato dai venti, e Lampedusa un posto speciale anche nella geografia dei viaggi dei papi, visitato solo dagli ultimi due. Per Bergoglio fu addirittura il primo volo del pontificato, 12 anni in cui poi riutilizzò spesso l'espressione che gli ispirò la vista delle sofferenze invisibili dei migranti.
5: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
4: Un'indifferenza che poi ricorda la sosta di Leone oggi al cimitero, neanche anche tante altre tragedie hanno scosso in quello stesso mare su cui navigarono anche gli apostoli, sperimentando l'ospitalità dei popoli delle sue coste. Quando il Papa si è fermato in silenzio a contemplare le onde, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava proteso verso l'orizzonte, perché, come dice lui,
3: il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iniziate già ieri negli Stati Uniti le celebrazioni per un 4 luglio speciale, 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie britanniche da Londra, che portò alla nascita degli States, e Trump si lancia nell'ennesimo comizio divisivo. Antonio Soviero.
6: Sotto il Monte Rushmore e i volti scolpiti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. All'inizio gli tocca avere un tono istituzionale, qualche minuto prima di virare su un vero e proprio comizio. La nostra identità è sotto attacco di radicali ed estremisti interni, ma non glielo permetteremo. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che ancora una volta parla parla al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica delle Nazioni Unite e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, di nazionalità statunitense, ha voluto indirizzare al presidente Trump e al Congresso di Washington parole d'esortazione e speranza per i 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza americana. Rita Salerno.
7: Una società capace di accogliere i vulnerabili, sofferenti e dimenticati con compassione, solidarietà e amore. È l'auspicio di Papa Leone XIV nella lettera per il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo datato 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione di indipendenza, il 4 luglio 1776, per esprimere le più sentite congratulazioni a tutti gli americani, per poi auspicare che questo traguardo rinnovi l'impegno condiviso verso la promessa di libertà, giustizia, opportunità e democrazia. La lettera fa espresso riferimento alla pacifica convivenza tra le diversità ed esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana che per Leone XIV riguarda tutti, anche i migranti. Da Roma, Rita Salerno.
1: In Iran oggi migliaia di persone vestite lutto per la prima delle 6 giornate di commemorazione arabia per l'uccisione il 28 febbraio scorso della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi.
8: Quando all'alba viene aperto l'accesso alla grande moschea di Teheran, ci sono già decine di migliaia di persone in attesa. Per 3 giorni il corpo della guida suprema del paese resterà esposto nella grande moschea di Teheran. Le autorità hanno fatto sapere che sono attese 20 milioni di persone, cifre forse gonfiate, anche se Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori nel paese, soprattutto tra gli integralisti e nazionalisti. Il regime vuole trasformare il funerale della guida suprema in una dimostrazione di forza e di unità da spendere nei negoziati con gli Stati Uniti, ma anche per rafforzare la nuova leadership di Mojtaba Khamenei. Secondo quanto svelato dal New York Times, che cita fonti interne e Pasdaran, Mojtaba avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di sepoltura il 9 luglio a Mashhad, ma i responsabili della sicurezza gliel'avrebbero impedito per il timore che Israele possa tentare di assassinarlo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra russo-ucraina si fa sempre più aspra e affidata ai bombardamenti aerei. Cresce il numero delle vittime da ambo le parti, soprattutto tra i civili. Vito De Torre.
9: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. La guerra si combatte anche sul terreno della propaganda. Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Kostantinivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione nella città, ma l'Istituto per la Guerra, centro di ricerca indipendente, smentisce la conquista e sostiene che Kostantinivka resti un'area contesa. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin. Se è vero che Kostantinivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì per trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Vito De Torre, linea lo studio.
1: 9 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare mentre cresce il numero delle vittime. 2.645 morti accertati finora, qui si aggiungono oltre 12.000 feriti e 15.000 persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone.
10: Il Venezuela prova a ripartire. Il ministro dell'istruzione di Caracas ha infatti annunciato che lunedì riapriranno le scuole ove possibile e specificato che è stato disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone colpite dal sisma, dove non si smette di scavare con tutti i mezzi. All'appello mancano migliaia di persone. I familiari temono che col passare del tempo non solo si affievoliscano le possibilità di trovare qualcuno in vita sotto le macerie, ma anche che vengano ritirate le squadre internazionali di soccorso. L'ultimo a essere estratto vivo dopo 8 giorni dai cumuli di detriti è stato Hernán Gil, un uomo di 43 anni protetto dalla lastra di una scrivania, mentre non ce l'ha fatta il piccolo Fabio di appena 9 anni che per lunghe ore i soccorritori hanno lottato per riportare in superficie. Nella zona intanto cresce l'emergenza umanitaria, si fa sempre più fatica a garantire aiuti e vivere ad un numero sempre più alto di persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto oggi all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. E siamo allo sport con i mondiali di calcio in terra americana. Da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale con ben 7 nazionali del vecchio continente, spariti invece tutti i team di Asia e Oceania. Federico Plotti.
11: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia che ha battuto il Ghana per 1-0 e l'Argentina di Messi che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2 ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane, sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E per la Formula 1 si stanno concludendo le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra. Domani a Silverstone, nella gara sprint, oggi ha vinto l'italiano Kimi Antonelli al volante della sua Mercedes. Con tutte le sue creature è il titolo dell'Eco Film Fest in pieno svolgimento sulla sponda del lago di Como, Lecchese appunto. Un richiamo a San Francesco nell'ottavo centenario della morte, come ci spiega al microfono della collega Elena Seno, Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo che organizza l'evento.
12: San Francesco, che ha lasciato una traccia indelebile non solamente nella storia della Chiesa, dell'umanità, ma anche nelle arti, ci insegna a guardare tutte le cose con tutte le tue creature, dice San Francesco lodando Dio. Il festival vuole guardare tutte le creature di Dio, ma anche le creature del cinema, anche quelle creature che non hanno storia, non hanno voce, non hanno dignità. Vogliamo portarle in evidenza.
13: Attori, registi, film, documentari, però anche tanti volontari. Sono anche loro, nello spirito francescano, un po' l'anima di questo appuntamento.
12: I volontari non sono persone che lavorano gratuitamente, con 3 grandi professionisti potremmo risolvere tutti i problemi che abbiamo. I volontari danno l'anima. È brutto anche chiamarli volontari, li chiamerei animatori se il termine non fosse legato all'età dell'infanzia, cioè coloro che mettono l'anima in questa manifestazione, che fanno sentire accolti tutti gli ospiti, che dicono che c'è una città che attende questa manifestazione e che dicono che c'è un valore che da questa manifestazione il popolo, la gente di Lecco si aspetta.
1: Ed è tutto da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
14: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
15: Alza,

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi con grande gioia vi diamo un annuncio importante. Infatti riapre finalmente la chiesa di San Vittore ad Ascoli. Il momento dell'inaugurazione sarà domenica 5 luglio, una giornata importante per la fede di tutti gli ascolani e non solo di tutte le persone del territorio, ma anche per la storia e per la cultura e per riscoprire davvero uno dei luoghi più significativi del patrimonio medievale ascolano. Saranno diversi momenti di questa riapertura di cui vi daremo conto tra pochissimo, ma innanzitutto vogliamo parlare proprio della

0: chiesa di San Vittore, e lo facciamo grazie all'aiuto dell'architetto Cristiano Marchegiani, storico dell'architettura, con all'attivo tante pubblicazioni su Ascoli, che farà parte proprio di questa giornata del 5 luglio. Innanzitutto lo ringrazio per essere con noi qui a Radio Ascoli.
1: Buongiorno, grazie a lei, grazie a voi per l'attenzione, così come ringrazio l'ufficio d'arte sacra della diocesi per avermi coinvolto in questa festa vera e propria, che è la riapertura al culto di San Vittore, questa chiesa così bella, diciamo, suggestiva. È una chiesa che gli ascolani conoscono senz'altro bene, per averla quantomeno vista en passant, diciamo, tante volte, appunto. È una chiesa che fa parte di un gruppo omogeneo di chiese basilicali ricostruite nel tardo 200 in Ascoli, appunto, e sappiamo come l'architettura medievale sacra, e non solo sacra, ascolana, dia questa forte impronta caratteristica alla città, che la rende unica nel suo genere in Italia, fra le città più belle, appunto, da questo punto di vista, senza nulla togliere poi alle stagioni di altra natura, tipo quella barocca molto importante con la figura di Giusapazzi, di cui mi sono peraltro occupato in passato con una monografia.
0: Certo che sì, tornando a San Vittore, diceva che fa parte di un gruppo omogeneo delle chiese romaniche ascolane.
1: Appunto, questo gruppo omogeneo vede San Vittore capofila in un certo senso, si ritiene anche cronologicamente nel gruppo costituito anche da San Tommaso Apostolo, Sant'Angelo Magno, Santa Maria Intervineas e San Venanzio. Sono tutte chiese di tipo basilicale, cioè suddivise in tre navate, con una navata maggiore che emerge sulle altre con il suo claristorio di finestre, appunto. E queste chiese manifestano, in una fase ormai tarda del lungo Medioevo, una visione più moderna rispetto alle logiche costruttive applicate nell'architettura sacra nel Medioevo, appunto, perché noi vi apprezziamo delle dinamiche nuove. Gli emergono appunto queste nuove dinamiche socioculturali che caratterizzano la piena età comunale in Ascoli. Sono espressioni più aperte, più razionali di quanto non fossero nell'età feudale, che nei secoli precedenti si espresse appunto nel romanico propriamente detto.
0: Di che periodo storico parliamo?
1: Una serie di queste notevoli chiese a tre navate sorse appunto nel tardo 200 in Ascoli. A tal proposito bisogna senz'altro menzionare gli importanti contributi del medievista Furio Cappelli, medievista ascolano ben noto. Trasformarono chiese più antiche, in genere delle pievi urbane. In queste chiese appunto si esprime uno spirito cristallino di geometria del tutto nuovo rispetto alle forme massive del romanico, appunto. Si tratta appunto di un carattere decisamente più moderno rispetto al romanico propriamente detto. È appunto un'architettura razionalmente standardizzata nelle forme architettoniche, dalle facciate profilate a salienti spezzati, al sistema ritmico di arcate che alternano pilastri a colonne all'interno delle navate, a spartire le navate, appunto. Forme standardizzate appunto anche nei minuti elementi, negli elementi distinti, nei particolari decorativi, nei rosoni. Il rosone, appunto, la rosa rappresenta Cristo. Nei portali ad arco falcato e la falcatura di questi portali, cioè questi due archi non esattamente concentrici, determinano questa falce di luna, questo crescente di luna che rappresenta la Vergine Maria, la madre di Cristo, appunto. Quindi c'è la Vergine e Cristo rappresentati nella facciata. La porta sulla quale si svolge questo crescente di luna rappresenta poi Cristo stesso, appunto, come sappiamo dal Vangelo, lui stesso ne parla. Poi anche elementi più piccoli, più minuti, come ad esempio le cornici, Ah, dimenticavo anche le monofore a feritoia, che sono perfettamente ritagliate in queste mura rasate, candide, perfette, di un apparecchio murario perfetto.
0: Citato appena le cornici, anche lo storico Furio Cappelli le descrive, le racconta.
1: Cappelli, appunto, lui ne vede l'origine chiara dall'architettura cistercense, dell'ordine cistercense, l'ordine fondato da San Bernardo, da Chiaravalle, appunto, un ordine particolarmente ascetico, in cui l'architettura assume questo spirito di geometria prima di tante altre, appunto, prima ancora dell'architettura mendicante, francescana, domenicana e agostiniana. Appunto, dicevo, degli apparecchi murari che sono di una perfezione affatto nuova rispetto alle murature più andanti, diciamo, del romanico, più grezze, senza nulla togliere che all'interno di queste chiese che stiamo considerando ci siano delle campiture murarie fatte di murature appunto grezze, ma che andavano intonacate. Invece i contorni murari, i pilastri sono di una perfezione cristallina nuova, appunto. Io ho definito questo una sorta di canone sublime, quello che esprimono queste chiese del tardo 200, ed è proprio attraverso la progredita laica della scienza del costruire, è proprio dall'industria ascolana della lavorazione del travertino, al di là del fatto che, come ci dice giustamente Cappelli, ci sono forti influssi non solo forti influssi dell'architettura cistercense, ma probabilmente anche un apporto diretto delle maestranze, forse anche progettuale, dell'ordine cistercense, ma è comunque dall'industria della lavorazione della pietra ascolana, da queste squadre di operai specializzati, di lapicidi, tagliapietre, squadratori, polimentatori e intagliatori, che ai tempi di Dante e di Cecco d'Ascoli edifici sacri come il San Vittore e le chiese tipologicamente associate di impianto basilicale sviluppano forme di tale accuratezza lontana dalle caratteristiche imperfezioni romaniche, tale da esprimere una sorta di sublimazione appunto della materia che a suo modo definisce o esprime il mistico itinerario spirituale dall'imperfezione della natura umana alla perfetta unione con Dio, di cui parla alla metà del 200 il famoso trattato mistico del francescano San Bonaventura da Bagnoregio, che fu appunto alla metà del 200 generale dell'ordine francescano. E quindi io vi parlerò appunto domenica di questi concetti, sperando di incontrare il favore, l'apprezzamento appunto del cortese pubblico.
0: Sicuramente sono davvero concetti affascinanti. Quando si entra in una chiesa come questa, spesso, anche se non si hanno le conoscenze tecniche, artistiche, comunque tutto questo che lei ci ha raccontato probabilmente si vive nella propria pelle, ma insomma grazie a lei verrà ancora meglio esplicitato. Dunque, e allora andiamo ad elencare gli appuntamenti. Domani, appunto, domenica 5 luglio, celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo delle diocesi del Piceno Giampiero Palmieri alle 17:30, quindi il convegno alle 19 dal titolo Un tesoro svelato riapre la chiesa di San Vittore. Dopo i saluti istituzionali ci sarà l'intervento appunto del nostro ospite Cristiano Marchegiani, che parlerà del canone sublime della chiesa di San Vittore nel Medioevo ascolano, a seguire l'intervento di Cristina Calvaresi, docente del liceo scientifico di Ascoli. Lei relazionerà sui dipinti murali del 2-300, appunto sempre nella chiesa di San Vittore, previsti intermezzi musicali a cura dell'Istituto Gaspare Spontini. Importante dire che il recupero e il restauro di questo bene monumentale è stato reso possibile grazie ai finanziamenti concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulla quota dell'8 per mille dello Stato dell'anno 2018, oltre che naturalmente dell'Ufficio Speciale di Costruzione e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ascoli, Fermo e Macerata. Diversi i professionisti impegnati, tra questi gli architetti Simona Massari e Cristian Rubino, l'ingegnere ingegnere Giuseppe Brandi Marti in collaborazione con Simone Sebastiani e con Matteo Farina per il coordinamento dei rapporti con gli enti istituzionali. L'evento di domani è promosso dalla Diocesi in collaborazione con la parrocchia Santa Maria di Dio in Cattedrale, l'associazione Asculum 2000 e il supporto appunto dell'Istituto Spontini. Dunque vi aspettiamo. Grazie di nuovo al nostro ospite architetto Cristiano Marchegiani, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: più.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma a me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: innamorarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli. Capito.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli Night.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Fair.